o incubo è stessa, tansi lattia, cui musta samettia, noi adut mua koti, kai mäkisit uskalla.

corpo di luce filtrata da un'agata, gambe di luce, ventre di luce, baie, roccia solare, corpo color di nuvole.